0: Aspetto, amore duol, l'alma mia nessun più smuova.
1: Questa è una ragna che ho vinto cor, cassa si l'ha desi miglior. Troppo la miri, troppo la guardi, bagna deliri, bagni bugiardi. Questa è una ragna che ho vinto cor, cassa si l'ha desi miglior. Questa è una ragna che ho vinto cor, cassa si